0: Guido. Arrivederci.
1: Caterina Valente, goxo goxo, arrivederci abestuz. Baina ez diogu, arrivederci esango, beste abesti bat eskatuko diogu. Miss Caterina Valenteri.

0: Eta ondorengo gure gonbidatua Bruno Lauzi, Ritornerai.
1: Ritornerai. Lo so, ritornerai.